0: O come sempre costui d'orgoglio nella speranza d'un regio soglio.
1: Vertici compiuti e so,
0: ma

Nel lì della vittoria le incontrai. Stupito io n'er per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio,

neve spavento, io, non la dici, le chiome, cralotte concesso, tabella, sepolcro, poi renne, lo cisi,

affermarsi trono, questa è salta mi teppe, o spalzarmi per sempre,